0: ti fa male.
1: E lo ripetica.
0: Ah, tanto.
1: Anything about this one, Francis?